prima del pensiero c'è il sogno. Sono un essere pensante, ma prima sono un essere che immagina, che sogna, perché c'è il giorno e c'è la notte, c'è il pensiero e il sogno. C'è l'uomo e la natura.